mattina. Faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro. Dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento. E resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo. Se non